0: No, il campanello sono fisso.
1: Sembra che si stuva, non si sa.
0: Auto station. 27 Cooper Run Street, first AF. We're in route.
1: Wow, sorry, 21 from 6.